0: Mon petit France Inter, les chansons.
1: Ma che cazzo, vaffa di camarini, sì, vaffa di camarini, mannaggia, capatone, mannaggia.